tra queste contadine, cameriere cittadine, fancontesse e baronesse, artigiani, principesse e vandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231,

1003. 1003. 1003. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse,

la passion predominante e la giovine principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se

0: per salvar questa misera innocente dal tuo barbaro ordigno. Meschina, cosa sento?
1: Amor, consiglio, idol mio, non vedete.

0: Demonio si diverta ad opporsi a miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, Corridoro mio, son mani pianti, ti vendei.

0: detto qualche cosa.
1: Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo.
1: Comandate i congiunti, i parenti.